0: glo di fen. Se bon di bon di a oui. Ou di fanatik a vide vay. Ale moun bon koto la matin sa. Lundi matin sa. Ale moun bon koto la matin. Se bon di bon di. Se bon di bon di.
1: Se bon di nak bon di. Se bon di nak bon di.
0: Bon lundi matin nou tout fanatik a. Ale moun bon koto la matin. Se bon di bon di a oui.